Stazione Radio Padova, FM 103.9, DAB, App e Smart TV. Palinsesto, dalle 6 alle 9, Max Dupré, 9.12, Luca Lazzari, 12.14, Cristina Dori, 14.17, Maurizio Modica, 17.20, Franco Ghirardello. Dalle 20 alle 6 del mattino, musica non stop, formato Ritmo Italiano.

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere.

0: uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Superata la metà settimana, siamo a giovedì, bentrovati. Oggi è giovedì 28 maggio, Max Dupré con voi, inizia Buongiorno amici anche oggi, insieme fino alle 9, e inizia con Luciano Ligabue, Le donne lo sanno.

Come suona il corazon? La voce era quella di Gigi D'Alessio ad accompagnarci in questi primi attimi, in queste prime fasi della giornata che abbiamo inaugurato con Luciano Ligabue e con Le Donne Lo Sanno. Buon giovedì mattina, un saluto a chi si è collegato con noi da poco, a chi anche sta lavorando da molte ore con la nostra musica in sottofondo e si fa accompagnare dai nostri grandi successi italiani al 100%. Così come la prossima canzone che vi offriamo in questa nostra apertura di mattinata con The Colors, arriva Rolling

0: lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.

0: qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

La canzone estiva di Annalisa qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, suora o porno diva? Rimane il dubbio amletico nell'aria. E invece eccoci con la nostra agenda, uno sguardo ai fatti datati 28 maggio, oggi è San Germano, tanti auguri agli amici che portano il nome al maschile e al femminile di Germana, tanti auguri di buon onomastico. 1606, Caravaggio, Michelangelo da Merisi, detto il Caravaggio, viene ferito in un duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale di sempre, Ranuccio Tomassoni, che segnerà il suo destino e il suo allontanamento prima da Roma, poi a Napoli e fino all'isola di Malta, da dove rientrò, però purtroppo andò a morire nelle coste toscane. 1955, Maria Callas canta La Traviata al teatro alla Scala di Milano, mentre nel 74 a Brescia, purtroppo alle ore 10:12 in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode del tritolo, un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. Un fatto drammatico che vede ancora molti lati oscuri. 1999, a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, L'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile del pubblico. Nel 2011 in Malta, a seguito di un referendum, viene introdotto il divorzio. Nel momento in cui si svolse la consultazione, nel 2011, Malta era l'unico paese al mondo in cui il divorzio non era permesso. 2013, l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Nati oggi Chiara Mastroianni, figlia del grande attore Marcello Mastroianni, e Gladys Maria Knight, cantante statunitense, classe 1944. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia con il suo oroscopo, subito invece la voce di Cesare Cremonini con Grey Goose, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la presenza di Mercurio, ancora per qualche giorno in un segno amico, vi incoraggia a non perdere tempo se dovete occuparvi di questioni che riguardano gli affari o il patrimonio, senza perdere di vista la vita affettiva attualmente poco appagante. Voto 8-. Toro, la vostra giornata potrebbe rivelarsi un po' faticosa, vista l'opposizione della Luna, pertanto cercate di non esagerare con il dinamismo. Voto 8-. Gemelli, continuate ad essere protagonisti di un periodo davvero interessante per il lavoro o lo studio, e anche la sfera sentimentale vi vede protagonisti, quindi 8 il vostro voto. Cancro, l'ottimo aspetto della Luna vi consentirà di essere disponibili verso colleghi o superiori e complici nelle relazioni familiari, quindi voto 7+. Leone, la gestione del lavoro oggi per la Luna dissonante potrebbe non essere facile, pertanto vedete di non distrarvi. Serata da dedicare solo al relax con il voto 7. Vergine, sarà nella benevolenza della Luna che dovrete confidare per non soccombere troppo ai capricci di Mercurio dissonante. Amore ricco di slanci passionali e voto 8-. Bilancia, in attesa di un po' di pace e serenità nella vita familiare, concentratevi sul lavoro che grazie ad alcuni astri positivi vi sta donando grandi opportunità di crescita. Voto 7. Scorpione, ascoltate oggi i suggerimenti della Luna nel segno per rafforzare le vostre idee, magari usando l'arma più potente che avete, ovvero la vostra astuzia. Vita affettiva serena e voto 8. Sagittario, il nuovo mese vi renderà liberi dall'ostilità di Mercurio. Nel frattempo cercate di concentrarvi così da evitare in ambito lavorativo di prendere decisioni poco incisive. E voto 7. Capricorno, approfittate della Luna amica per trovare un po' di pace tra le mura domestiche, così da avere qualche risorsa in più per affrontare con vigore gli impegni professionali. E voto 7+. Acquario, bene il lavoro, la vita familiare potrebbe subire i capricci di Marte e Luna in posizione disarmonica. Il voto quindi è 8-. Pesci, una bella e appassionata Luna accompagnerà questa giornata che probabilmente dovrete spendere per cercare di chiarire le vostre intenzioni, specie nell'ambiente lavorativo. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est che portano un lieve ridimensionamento termico nella giornata di giovedì sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate, ma non più così estreme come nei giorni precedenti. Avremo poi ancora della variabilità con qualche annuvolamento sparso e nuovi acquazzoni temporali che nel pomeriggio si riformeranno sui rilievi, potranno poi ancora sconfinare verso sera anche alle pianure, specialmente del Veneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

La voce squillante di Arisa ed era Sincerità, uno dei suoi grandi successi, datato 2009, in questa nostra mattinata di oggi, giovedì 28 maggio. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle ore 9. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Con l'occasione inviamo anche un saluto e un ringraziamento agli amici di Trebi Meteo che ci hanno aggiornato sulle condizioni meteo per le prossime ore. Li ritroveremo tra meno di un'ora. Adesso è il momento di Max Gazzè a Radio Padova con

0: L'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari ed è già un tormentone per la stagione estiva. Sorry, scusa, lo siento, canzone che abbiamo incontrato a pochi minuti dal nuovo aggiornamento con la redazione. Come sempre a quest'ora ci prepariamo a offrirvi tutti i fatti, le novità, le notizie accadute nelle ultime ore. Rimanete con noi, c'è spazio però ancora per un po' di musica, nella fattispecie 5 minuti di Alfa qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei là.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.

0: Radio Padova News.
1: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella nota esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas, Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 in punto.
4: E oggi alle 7 e in e un minuto, per la verità proprio ora, lanciamo un saluto a Maria Rosa che se ne sta a Santiago di Compostela all'ascolto di Radio Padova. Buon avvio di giornata, ora con Paola e Chiara, viva l'amor!

0: sembra abbia un po' abbandonato l'idea di stare sotto le telecamere, di fronte alle telecamere. Paola invece la vediamo spesso in televisione, anche a X Factor. 7 e 4 minuti, mi chiedevo e si chiedeva anche l'amico Vittorio che ci scrive al 328 319 8000, se in giro durante la nottata c'è stato un bel temporale e se per caso ha fatto danni. Speriamo naturalmente di no, un po' di grandine scesa però l'abbiamo sentita, speriamo sia rimasta in dimensioni da non creare danno alle colture e alle cose. Speriamo assolutamente così. Nel caso, insomma, aggiornateci sulla situazione e com'è da voi al 328 319 8000. Abbiamo aperto, inaugurato la nostra seconda ora insieme ricordandovi la nostra linea WhatsApp. Volevo anche ricordarvi la possibilità di scaricare la nostra app che vi porta la musica di Radio Padova in giro per il mondo. E così, come raccontavo poco fa, Maria Rosa che se ne sta a Santiago de Compostela, siamo in Spagna, vicino alla costa atlantica, e quindi buona permanenza a Santiago de Compostela. È un luogo di pace e speriamo che la pace oggi sia argomento di cui sentir parlare durante la giornata, anche se a sentire la redazione prima e a leggere i giornali oggi non ci sono grossissime speranze. Staremo un po' a vedere. Ora c'è Francesco Gabbani.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Stupendo anche a ricevere vostre notizie dopo un po' di tempo. Saluto Luca, che si definisce autobussiere, di fatto lo è perché questo è il suo lavoro, spesso al volante per lavoro e all'ascolto di Radio Padova in piena sicurezza, mi fa sapere, assolutamente sì. Allora, 712 328 319 8000, come sentite lo stiamo ben sfruttando anche per leggere i vostri messaggi, capire per esempio se avete qualche programma particolare per il prossimo weekend, che è un weekend lungo perché include anche per i più fortunati il ponte del 2 giugno, visto che cade di martedì, il lunedì potrebbe essere una giornata di festa per qualcuno di voi. Magari raccontateci se avete pianificato qualcosa oppure no. Noi però invece abbiamo pianificato di regalarvi grosse emozioni con la prossima canzone.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Dopo le emozioni riservate da Lucio Battisti e Mogol, la voce splendida di Giorgia con Io fra tanti. Tra poco invece le ultime notizie per chi è al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere!
6: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
7: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova CAP e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione della pavimentazione, sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano, con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Sempre dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani rimarrà chiusa per lavori anche l'entrata del Terraio in direzione Milano con deviazione dei veicoli verso Dese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, zona del Portello, stop al vetro, vietate vendita e detenzione di bottiglie di bibite in bottiglia. Nella serata di ieri è entrato per la prima volta in vigore il provvedimento in seguito alle proteste arrivate dai residenti del quartiere universitario. Rimarrà in vigore fino a fine settembre. Venezia, turista 72enne deceduta nella cabina della crociera fluviale. Durante la mattinata di ieri la turista non era uscita dalla sua cabina a bordo della crociera fluviale della compagnia Crazy European, attaccata a Venezia, neanche per fare colazione. L'equipaggio l'ha trovata priva di sensi. Vicenza, caldo e cemento, più verde urbano per abbassare le temperature fino a 3,5 gradi. A Vicenza 28,78 metri quadrati di verde per abitante. Il CNR, alberi e cinture agricole possono ridurre consumi energetici e inquinamento. A Treviso adesso esce di strada e cade nelle acque del canale, 86enne trovato morto. Franco Pradal, questo è il suo nome, è stato trovato senza vita ieri in via Vare a Vazzola. La moglie, non vedendolo rientrare a pranzo, ha dato l'allarme trovando la sua carriola sulle rive del canale. L'anziano era finito in acqua, morendo purtroppo annegato. Rovigo, incendio in un capannone al 13, vigile del fuoco colto da malore. Le fiamme hanno interessato il tetto di una ditta, sul posto anche carabinieri e su M118. Belluno, false fatture per 83 milioni nell'occhialeria, 52 i denunciati. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, con 46 aziende coinvolte tra il Nord Italia e la Campania, scatta il sequestro conservativo di 10 milioni di euro. Chiudiamo con Verona, ciclista perde la vita nello scontro con un'auto lungo la strada statale 62 della Cisa. L'incidente ha avuto luogo nella mattinata di ieri a Villa Franca di Verona, nella frazione di Pizzoletta. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Il suo nome, il suo nickname dalla località da cui arriva, Roveredo, con Femmina Rove a Radio Padova, Ritmo Italiano. Adesso invece uno sguardo al meteo, ci affidiamo alle parole, come sempre, di Trebi Meteo, in questo caso di Daniele Berlusconi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est che portano un lieve ridimensionamento termico nella giornata di giovedì sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate, ma non più così estreme come nei giorni precedenti. Avremo poi ancora della variabilità con qualche annuvolamento sparso e nuovi acquazzoni temporali che nel pomeriggio si riformeranno sui rilievi, potranno poi ancora sconfinare verso sera anche alle pianure, specialmente del Veneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno amici.
4: Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Canzone di Lazza a Radio Padova, buio davanti, invece di fronte a noi una giornata luminosa che non splende a quest'ora del mattino, ma insomma è complice anche l'ondata di calore delle ultime ore che sarà protagonista in gran parte del nord Italia. Ho visto una mappa europea e la pianura padana è una di quelle indicate in rosso tra le più calde e bollenti dell'intera Europa. Ultimo venerdì di maggio, domani rischierà di essere bollente per altri motivi. Domani è una giornata complicata e potrà esserlo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Lo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali autonome di base coinvolgerà non solo treni, metropolitane e bus, ma anche lavoratori delle autostrade, della scuola, della sanità e dei vigili del fuoco. Rimane il mistero: perché sempre di venerdì? Me lo spiegate? Sappiamo noi perché. Allora, l'ultimo venerdì di maggio così, mentre questo giovedì invece si caratterizza per le temperature record, con l'ondata di caldo che vi dicevo toccherà soprattutto le città principali del nord Italia, da Milano a Bologna, passando poi per Firenze, scendendo nello stivale al centro Italia, anche Roma con bollino rosso nella giornata di oggi. Centro nord, come dicevo, l'area più colpita, mentre in Veneto arrivano i primi temporali, è accaduto così nel corso della nottata, speriamo senza gravi conseguenze, con il rischio però concreto di grandine e raffiche di vento. Lo dico anche a Gianluca, che deve prendere la bicicletta e raggiungere il Monte Grappa in una giornata ancora oggi molto calda.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Lorenzo Giovanotti, prima che diventi giorno, lui intanto ha pubblicato un libro di poesie, dice non mie per carità, ma poesie che mi hanno creato insomma dei sentimenti belli, che mi hanno poi spinto anche a creare delle cose mie personali, quindi da suggerimento, da passione per le cose scritte è diventato un libro che raccoglie tutte le poesie più belle secondo lui. Bene, Lorenzo Giovanotti, mentre ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, tra poco altre notizie, quelle che arrivano direttamente dalla redazione, i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Davide De Marinis, troppo bella, e tra poco la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. That's who we
14: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.

0: Radio Padova News.
1: Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e quattro navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani è per il sì a Kiev nell'Unione europea, Salvini è per un netto no. E caccia la gang di giovani latinos che due notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
2: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
1: È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Mattinata incerta qui a nord-est, ma qualche raggio di sole si vede in questo giovedì 28 maggio. Max Dupré con voi fino alle 9. Tanta musica anche oggi da ascoltare insieme, ma usciamo dal tunnel con Caparezza.

0: Caparezza fuori dal tunnel, non è un cantante, è un cartone animato. A proposito, faceva riferimento ai Puffi, loro erano e sono blu, mentre ci sono altri cartoni che sono tutti completamente gialli, sto parlando dei Simpson. Attenzione, perché la notizia ha colpito molto. In America l'autore dei Simpson, che predisse la presidenza di Trump, si candida alla Casa Bianca. Non è uno scherzo tipico dei Simpson, è vero. Dan Greeney lo ha annunciato in un comunicato stampa nel quale si descrive come un repubblicano progressista e sente che è arrivato il momento di scendere in campo e di dare il suo contributo per il paese. Non esiste un numero ufficiale, ma nel corso degli 800 episodi andati in onda dei Simpson, i fan e i media hanno individuato circa una ventina di predizioni eclatanti che si sono avverate. Tra queste, come vi dicevo, la presidenza di Trump. Nel 2000, stagione 11, l'episodio Bart al futuro mostrava Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America, evento poi verificatosi nel 2016. Ancora, l'acquisto della Fox da parte della Disney. Nel 98 la serie mostrò un cartello in cui c'era scritto divisione della Walt Disney Co. alle porte della 20th Century Fox, cosa che è avvenuta con un'acquisizione concretizzata nel 2019. Poi ci fu lo scandalo della carne. Nel 94 una puntata mostrava la cuoca della scuola usare parti di cavallo nella mensa, fatto analogo allo scandalo della carne equina esploso in Europa nel 2013, qualche anno più tardi. Gli smartwatch nell'episodio Il matrimonio di Lisa. Nel 1995 i personaggi comunicavano tramite orologi da polso, anticipando gli odierni smartwatch. E ancora Lady Gaga, un fatto di colore al Super Bowl. Nel 2012 l'episodio Lisa diventa Lady Gaga ha mostrato la cantante sospesa in aria sopra il palco, identico al suo show reale poi del 2017. Qui bisogna capire chi ha ispirato chi. Traduzione poi simultanea: nel 1999 il professor Frink, personaggio dei Simpson, inventò un auricolare in grado di tradurre simultaneamente e istantaneamente qualsiasi lingua, una tecnologia oggi comune in uso senza grossi problemi. Con un colpo di scena, insomma, degno della serie TV, Dan Greeney, storico autore dei Simpson, si candida come presidente degli Stati Uniti d'America. Un paese che non smette di sollevare commenti. Vogliamo però Bart Simpson come presidente, sicuramente più intelligente di quello in carica.
1: Ritmo italiano.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la presenza di Mercurio, ancora per qualche giorno in un segno amico, vi incoraggia a non perdere tempo se dovete occuparvi di questioni che riguardano gli affari o il patrimonio, senza perdere di vista la vita affettiva attualmente poco appagante. Voto 8 meno meno. Toro, la vostra giornata potrebbe rivelarsi un po' faticosa, vista l'opposizione della Luna, pertanto cercate di non esagerare con il dinamismo. Voto 8 meno. Gemelli, continuate ad essere protagonisti di un periodo davvero interessante per il lavoro o lo studio, e anche la sfera sentimentale vi vede protagonisti, quindi 8 il vostro voto. Cancro, l'ottimo aspetto della Luna vi consentirà di essere disponibili verso colleghi o superiori e complici nelle relazioni familiari, quindi voto 7 più. Leone, la gestione del lavoro oggi per la Luna dissonante potrebbe non essere facile, pertanto vedete di non distrarvi. Serata da dedicare solo al relax con il voto 7. Vergine, sarà nella benevolenza della Luna che dovrete confidare per non soccombere troppo ai capricci di Mercurio dissonante. Amore ricco di slanci passionali e voto 8 meno. Bilancia, in attesa di un po' di pace e serenità nella vita familiare, concentratevi sul lavoro che grazie ad alcuni astri positivi vi sta donando grandi opportunità di crescita. Voto 7. Scorpione, ascoltate oggi i suggerimenti della Luna nel segno per rafforzare le vostre idee, magari usando l'arma più potente che avete, ovvero la vostra astuzia. Vita affettiva serena e voto 8. Sagittario, il nuovo mese vi renderà liberi dall'ostilità di Mercurio, nel frattempo cercate di concentrarvi così da evitare in ambito lavorativo di prendere decisioni poco incisive. E voto 7. Capricorno, approfittate della Luna amica per trovare un po' di pace tra le mura domestiche, così da avere qualche risorsa in più per affrontare con vigore gli impegni professionali. E voto 7 più. Acquario, bene il lavoro, la vita familiare potrebbe subire i capricci di Marte e Luna in posizione disarmonica. Il voto quindi è 8 meno meno. Pesci, una bella e appassionata Luna accompagnerà questa giornata che probabilmente dovrete spendere per cercare di chiarire le vostre intenzioni, specie nell'ambiente lavorativo. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Piazza del Plebiscito a Napoli ha raccolto migliaia di persone per omaggiare, per ricordare il grande Pino Daniele. Lo hanno fatto artisti e colleghi nei giorni scorsi. Bambina, canzone che alle 8:20 ci avvicina all'appuntamento con la viabilità. Tra poco infatti ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando per sapere com'è la situazione del traffico a nord-est. E poi, appassionati di tennis, daremo uno sguardo all'Open di Francia, il programma di oggi a Roland Garros, per sapere quali sono gli italiani che scenderanno in campo, e ce ne sono parecchi. Un programma ricco del quale vi daremo nel dettaglio tutti gli incontri della giornata.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.

0: qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda!
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Porto Gruaro e Cessalto. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Sulla Padova-Venezia con code tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la A13 verso Milano e sulla Brescia-Padova dove si procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza sulla A27 Mestre Belluno code per traffico intenso tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Voglio dirti a Radio Padova alle 9.32 e adesso per la serie cose che accadono sempre agli altri, immaginate di aprire una vecchia scatola di biscotti e trovarci dentro una possibile fortuna. Allora è successo ad una signora, siamo a Fermo, nelle Marche, che nei giorni scorsi si è rivolta ad un'associazione di legali dopo aver ritrovato casualmente tra vecchi libretti di risparmio cartacei emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, poi confluita in altre realtà bancarie. La donna ha chiesto quindi l'assistenza legale per capire se effettivamente i tre libretti possono avere ancora un valore e soprattutto se quest'ultimo possa essere riscosso, perché questo è importante dato che i titoli risalgono agli anni 60 e 70. Gli importi sembrerebbero a prima vista molto modesti, parliamo di cifre comprese tra 1.000 e 5.000 lire, ma c'è un però. Secondo una perizia effettuata dai legali dell'associazione a cui si è rivolta proprio la signora, il valore attuale dei titoli sarebbe invece notevolmente superiore, il credito complessivo ammonterebbe a circa 73.000 euro e adesso bisogna capire se esiste il diritto di riscuotere questi soldi, come dicevamo, cose che accadono sempre agli altri nel bene o nel male, chissà se riuscirà a vedere qualche soldo. La musica di Radio Padova, Mace.

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Alle 9.36 scopriamo Dimmelo Tu di Lorenzo Salvetti.
2: Dici che

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: insieme a te a Radio Padova, Max Pezzali, 883, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime 6 minuti e saranno le 10, tra poco come ogni ora in diretta le ultime notizie, prima D'Argent Amico.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
1: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
2: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
3: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: Radio Padova News.
18: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpita una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.
19: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
20: Sono le 10 e 2 minuti.
21: Radio Padova.
22: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Qualcuno si è anche preso la briga di contare le volte nelle quali Umberto Tozzi ripete "ti amo" all'interno di questa canzone. Sicuramente un capolavoro, genialata. 10-7 minuti, buona mattinata da Luca Lazzari. Come ogni ora anche adesso siamo pronti ad ascoltare tre canzoni italiane in fila, perché c'è più musica qui da noi a Radio Padova. Subito i Pinguini Tattici Nucleari.

Ermal Meta, calma metafisica, 10-17 minuti, buona mattinata, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, mentre tra poco aggiorneremo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est, come ogni ora qui a Radio Padova. Subito, Madame e Marrakesh.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Legnano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Legnano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su legnanosabbiadoro.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente tra Terraio e il raccordo aeroporto Tessera in direzione Trieste, in un tratto già interessato da rallentamenti per traffico intenso. Nella stessa direzione code tra Miranese e Castellana e tra Terraio e Venezia direzione Padova. Ancora rallentamenti si verificano sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, sempre per traffico intenso. Vi ricordiamo inoltre che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, verrà chiuso lo svincolo di immissione del Terraio in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Quest'estate il Mirano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni dal 26 giugno al 18 luglio. Grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti nella zona degli impianti sportivi di Mirano. Siamo in provincia di Venezia. E venerdì 10 luglio appuntamento imperdibile con Francesco Renga. Biglietti disponibili su Ticket One.

Ciao Cris, sono Monica dalla provincia di Padova. Allora, devo stare molto calma. Mi dici dove posso affittare un tir di Xanax? Magari mi aiuta, mi aiuta. So schizza, a parte il caldo. A parte aver fatto una notte del cavolo perché ho lavorato e non ho dormito. Adesso sono venuta a casa e mi sono girata indietro. Aiuto, un camion rimorchio me ne vuoi di Xanax? Così, tanto per, baci!

La nuova canzone anche per Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, che ci ha portati alle 12:36 minuti in questo momento. Qui a Radio Padova Ritmo Italiano sta arrivando un'altra chicca, come le sto chiamando io ultimamente. Sono le canzoni, quelle belle che sono rimaste al nostro cuore e che, diciamo, sono brani che hanno segnato veramente anche da un punto di vista culturale la musica di casa nostra. La prossima, godiamocela insieme, fin dall'inizio, la canzone di Lucio Dalla del 1977, Com'è profondo il mare.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Radio Padova.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

gridare. Ora, e se una cosa mi va,

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Se solo avessi la DeLorean, eccolo qua. Poi questo trillino finale sicuramente vi avrà fatto venire in mente il film Ritorno al futuro. Bellissima questa canzone, soprattutto il riferimento che Ermal Meta ha utilizzato. Adesso restate con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché c'è ancora un sacco di roba da, insomma, da divertirci, da stare insieme. Mi raccomando, non scappate, eh?
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City. C'erano i Beatles, rock and roll
1: e le canzoni che amerai.

0: Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. A Vazzola, un 84enne morto annegato ieri in un canale mentre eseguiva lavori agricoli. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti anche con sommozzatori, droni e unità cinofile. Incendio alle 17 di ieri sul tetto dell'azienda informatica 888 a Rovigo. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Durante i soccorsi un pompiere ha accusato un malore. La finanza ha scoperto a Monselice una frode sul GPL in un'area di servizio. Indagati un imprenditore ed un autotrasportatore. Sequestrate 5 autobotti ed oltre 26.000 litri di combustibile. Il Giro d'Italia arriva oggi in Veneto con la 18ª tappa Pieve di Soligo, dopo il muro di Ca del Poggio. Domani il tanto atteso tappone dolomitico da Feltre ad Alleghe. Il centro di Lucrezia Furia di Padova ha eseguito il 100° trapianto di rene da inizio anno. Leader in Italia con 224 interventi nel 2025, offre cure complete anche pediatriche ed una sopravvivenza oltre il 90%.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

sabato, non manca molto a sabato, oggi è giovedì, voglio dire, insomma ancora qualche oretta e poi potrete cominciare magari a organizzare il vostro fine settimana accompagnandovi con Radio Padova grazie all'app gratuita che potete scaricare sul vostro telefonino in qualsiasi momento. Siete appassionati di balli di coppia? Hanno fatto una scoperta secondo me eccezionale. Hanno scoperto gli esperti che ballare in coppia sincronizzi i cervelli. Nel tango, per esempio, bastano 200 millisecondi per diventare un unico sistema. Hanno proprio dichiarato che si chiama così sta cosa. Durante il ballo le onde cerebrali si allineano e quando la coordinazione è perfetta i due cervelli si accoppiano, permettendo ai ballerini di anticipare i movimenti del partner prima che avvengano. Ecco lì, tante volte abbiamo visto, adesso, a parte quelli super professionisti, ma coppie che sono abituate a ballare, le vedete, no? Come si muovono, e devo dire che è una cosa che emoziona effettivamente. L'esperimento ha coinvolto 5 coppie di ballerini di tango argentino che hanno indossato delle cuffie apposta, ricoperte di elettrodi per monitorare l'attività elettrica dell'encefalo. Se un passo avanti della guida era seguito nell'immediato, entro 200 millisecondi, da un passo indietro al partner, le onde cerebrali dei due ballerini tendevano a muoversi in sincrono. Quando al contrario i passi non erano coordinati, questa mancanza di connessione si rifletteva anche nell'elettroencefalogramma. Non solo ballo, però, dicono i ricercatori, che non si sono limitati a osservare in passato altre ricerche, avevano notato una sincronizzazione simile in altri tipi di attività sociali, tipo suonare la chitarra. Questa è però la prima volta che si nota questa sincronizzazione neurale tra cervelli dei ballerini. È una cosa che mi piace moltissimo, e quindi se siete appassionati di balli di coppia sappiate che il motivo per cui andate via come dei treni, come se non ci fosse un domani, e siete perfettamente rodati, è merito di questi magici 200 secondi che permettono ai vostri cervelli di fare amicizia e di sincronizzarsi.

Rové, giovanissimo autore, produttore, con questa canzone che si intitola Femmina. Adesso invece godiamocelo, Francesco Gabbani qui a Radio Padova Ritmo Italiano con la sua nuovissima canzone che ovviamente parla d'estate.

0: Maledetto ti amo, Sara Toscano, questo amore adolescenziale praticamente cantato da questa ragazza che è molto brava e molto molto simpatica. Alle 13:19, benvenuti, se avete acceso e sintonizzato solamente adesso su Radio Padova Ritmo Italiano, sappiate che siete nel posto giusto. Voglio anche aggiungere buon pranzo, guardate.
1: Se ti piace questa musica,
2: ma insieme siamo il Big Bang, yeah, non saremo mai lontani dai guai.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Dentro una notte a traccia, cose che ci manca.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

tutto, ci fecero sognare, cosa che è successa anche adesso, dite la verità, ci penserò domani. Adesso invece arriva lei, arriva Nina Zilli, un personaggio che veramente ci ha regalato uno stile completamente nuovo, proprio anche nel modo di cantare, e questa è 50.000, la cantiamo insieme a lei.

0: ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova. Che

0: Mara Sattei con Sopra di me su Radio Padova, Ritmo Italiano, a beneficio di quanti non possono seguire l'incontro di Sinner via giorno. È ricominciato il quarto set, Sinner ha perso il terzo 7-5, serve Jannik, il punteggio è di 1-0 per Cerundolo. Io non lo vedo benissimo, speriamo non si arrivi al ritiro e che invece scatti quel click che lo mette in ripresa. Intanto tra poco vi diamo le ultime notizie ritrovando la nostra redazione, sentiamo Tiziano Ferro con Giorgia nei prossimi minuti, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social. That's who we
3: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere! Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
6: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
6: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Radio Padova News.
10: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano all'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz. Le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantilie verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Madame con Marrakesh era Volevo capire su Radio Padova, ritmo italiano a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con LDA e H7 Santa.
1: Tre canzoni in fila.

0: L'ultima delle tre canzoni in fila di Annalisa era Bye Bye. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, amici, posso chiamarvi così? Le tre canzoni in fila torneranno tra meno di un'ora. Intanto c'è la nuova di Achille Lauro che si intitola Comuni Immortali.
1: E ciao!

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Radio Padova.
8: Stai ascoltando Radio Padova.
9: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Emma con Arcomi su Radio Padova Ritmo Italiano. Era Vacci Piano, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. A proposito di Roland Garros, beh, Sinner si avvia verso la sconfitta. Purtroppo il ragazzo non si riprende, sotto 3-0 nel quinto set. Intanto, a proposito di italiani che rimarranno, Cobolli è passato al terzo turno, oggi in campo anche Matteo Arnaldi, Berrettini che ha una partita complicatissima e Luciano Darderi. Staremo un po' a vedere cosa accadrà in questo torneo di tennis di Parigi, che perde certo grande interesse.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
2: E le canzoni che amerai.
3: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
4: Radio Padova.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
19: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Siete su Radio Padova, abbiamo ascoltato anche la nuova canzone di Arisa che si intitola Rugiada. Oggi probabilmente non è rugiada, è sudore sulla fronte, viste le temperature. Le 17:55 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, la musica continua. Prima del nostro appuntamento con le news dall'Italia e dal mondo, ascoltiamo Alta Marea di Coez e Fra Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto. Anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: nostri clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

È bello perché arriva la pelle d'oca a un certo punto quando lui insomma va nelle tonalità alte. Lucio Dalla con Cara, siete su Radio Padova, sono le 18:07, una buona serata, come sempre si viaggiare vi porta fino alla fascia dell'aperitivo, questo è il nostro appuntamento del pomeriggio. Allora benvenuti, parliamo anche di intelligenza artificiale, insomma è sulla bocca di tutti, ne ha fatto anche un'enciclica il Papa per dire, no? Allora perché la notizia è che è arrivato il primo film interamente creato dall'intelligenza artificiale, si chiama El Grind, probabilmente il primo o comunque uno dei casi più estremi del famoso cinema generativo. Ecco, il dato che colpisce è questo: per ottenere i primi 25 minuti sarebbero state utilizzate e generate circa 16.000 clip, quindi veramente un numero enorme. Però da qui arriva anche un problemino, cioè i diritti d'autore della serie, cioè adesso quel film di chi è? Chi è che veramente l'ha fatto? L'ha fatto realmente l'intelligenza artificiale che l'ha creato? Oppure l'ha fatto l'uomo che sta dietro alla macchina che ha digitato il famoso prompt, no? Cioè i famosi comandi per dire come dovrebbe essere fatto questo film? Insomma, e da qui insomma, si aprirebbe un dibattito infinito, insomma da qui in avanti presumo che se ne parlerà sempre di più, purtroppo. Noi invece, belli, tranquilli, nel pomeriggio di Radio Padova ci ascoltiamo le canzoni, anche quelle dell'estate, e questa insomma è il titolo, parla chiaro, canzone estiva, sentiamo Annalisa su Radio Padova. Quando

0: Sopra di me c'era Mara Sattei qui su Radio Padova. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico. Vedremo la situazione sulle nostre autostrade del Veneto.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova". Oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. That's who we
1: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
2: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono però rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Est, e verso Milano tra il bivio per la A22 e Brescia Ovest. Poco fa si è però verificato un altro incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dall'A13 vuole immettersi in A4. Incolonnamenti ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un veicolo in panne, anche in questo caso in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e la A28. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Andiamo in provincia di Modena. Da sabato Vignola entra in uno dei momenti più riconoscibili del suo calendario e anche uno dei più golosi, perché torna infatti Vignola, perché lì è tempo delle ciliegie, l'appuntamento dedicato alla ciliegia moretta e al buon cibo locale, con due fine settimana di eventi tra musica, show cooking, degustazioni, visite guidate, laboratori, e il centro storico diventa una passeggiata piena di soste possibili, corti del cibo, stand emiliani con la rocca di Vignola, Palazzo Barozzi a fare da cornice. È gratuito e ha un tono molto festoso e mai scomposto, quindi funziona bene sia per una gita breve sia per una giornata intera, come volete. Da sabato 30 maggio fino a domenica 7 giugno ricordate che l'appuntamento potrebbe essere molto gustoso, quello di andare a Vignola con le sue ciliegie meravigliose.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Stai ascoltando?
10: Radio Padova.

pari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda!
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: quando nasce un amore.
1: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Stai ascoltando Radio Padova.